cosa fa tutto la notte e il giorno, sempre di sole noi in giro sta. Miller Buccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasoi e pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, adesso la barba, con la sanguigna, vecchio biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e... Figaro,
1: Figaro,
0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Comme quoi, hey, Figaro. Comme quoi, Figaro, qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro so, Figaro giù, Figaro so, Figaro giù. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità.